0: Kimolelo. Ni le velimolo manda o fikela bra. O bua go renya bobe, o tla go renya botlhano mso. Police di FM.
1: Dikgwa di kala neng le mvololo out ya strada. Police di FM.
2: Police
1: di FM. Le tswela pele go aha. Mo go le se tshaba ka kakare.

tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo. Ditheoa dikalaneng le Mvololo, Autia Strada, go lesedi FM fela.

molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka majeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng

0: So arrivo con Zorra, che potete la The Biggest Morning Drive, che sta qua a Breakfast Show, con la serie FM, Africa Borra, Aljumera. La parola di metà la giornata, la tia, se le sei un querica, su paia, se le master, ma che sono hasta 2026. Se me le toca, mantè, che la serie FM, mantè. Faccio il giorno, barra, già, bulla, lo, va. Vex, Apulia Diana, Apulia Match, Uluande. Che sono sempre lì, che le canzoni a cacciare. Questo giorno, ma fanno una becca. Che se parlano di quella sera, di giorno, ma gli hanno anche fatto una becca. Questa, ma va a cacofela. Sono di essa, ma fanno una becca. Becca che c'è, che è una cama follo follo. Che c'è, becca, che mi sale, mi sale, che c'è giorno, che lena la pelle, non ha le busto qua, rolo. O che è una cama follo follo, che c'è come lunga, che è una cama follo follo. Ai, io sono la monnati, becca. Ari, che non sono, codina, e sono la giorno, ma zazia, si lezze, si limo. Camera di tabazzani, santate, general Mkwanazi. Wa, hopola. Hala shile ajwetsa Afrika Borwa ka bobodi le bonyofo nyofo bontseng boetsa hala jwale ka mora selemo ke di 6 tsa July ka jeno ke bona jwalo madlanga commission ntsetso la pele ka mora ntate Mkhwanazi abitse bora ditaba le bomba ditaba ajwetse jwalo Afrika Borwa re hey bobodi bo mona na nya rona Afrika Borwa ka nnete le tlatlame ya le botsela Afrika Borwa nna ke tshela ga ba thusa ke mkaka arbe mo ofela re gale ya botselela tubela hle ya borobo ya borobo yes
1: ga da sorry amara tsela tsela se tumela hle e ke manta a ka jeno go diena e o dimo e tlala matsatsi a tsheletseng ke pupu re wa mala jwalo ka di atlatse mo futhi le nna ke tshwe ke re mafelo a beke ke tshepa o tsamaetse hantle a nna ka tsamaile hantle hona hona ha e sale le segame sena se nsebeleditse ke tsebe na wena se o tshwere jwang fela e se kae ka reka jeno hle o ka iphumana o futhumetse ebile o gona o phetha mabaka ke bona nwa tseba ke re ha ile tsena na ke ke tshwe ke re ke monono Monday ke ibitsa jwalo ba mira tsebele tswa se FM etsa bonnete ba hore o lelekisa ditabatabelo tsa pelo ya ho le ditoro tsa modimo di beile mpelo nya hao ka le eno ke o amohela ke are o tle ntwana rebe ho renya borobong hello
0: o be dire go be fela rutla rutlo ga chapate di tsama joang a jalo ka ha a le tendena a ka manta re tse fela tsena re ya gutla
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidi swa maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o latlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespre e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale ne ngwana se a se hlokang mona Nestle Nespre always giving more
0: Mashomo mabena ba tsoma fela betso arfa le tsora ya botselela the biggest about the drive at a kwa breakfast show le se dia fam ke le se di boss ka mantaha chapati ne ke le vale maobane wena thwasa e chapati le kae
4: moro cha mena moro ka mo DJ wena kom region to ka mo haule kae ka jile
1: aw chepa
0: na ke ne ke le vale maobane wena chapati ba to north man
4: ei
0: jwale ke mametse radio ye nngwe koloi mo ha ke kena ka mo
4: ei
0: ki kutwa radio ke le ka koloi
1: Oui mamé.
0: Qui mamé tu m'as parlé.
1: Oh. Hey. Oh
0: le gars.
1: Il est ka kolé.
0: Ke ta wetse ka sonta. Ke ta wetse ka sonta. Hey hey hey chapa tu ki la imamela le ka kolé ke.
4: Hey.
0: Tu ikutlo ga ke nna.
4: Wa tsiba sikinya na yo ite ngwanisho.
0: Hey.
4: Iteng Jale o impa ba tla tlokomele fela hore.
0: Hey.
4: Hai o tswere.
0: Hey.
4: You city sa go o tle mona me ba thukada le nteng.
0: Hey,
1: ai khaitsedi aka. Na ka nete ha ke motho a eng a e bue. Imamela gafeng. A bolo ha gabe. ga we bua nye golo kana no no ke na le u imamela fela
0: a la ke kutile ba
1: ke go ha holo tapam a e tapam mantati ya itse
0: hey ne
1: mo se mo ba ntetsetse a re o thewe
4: ya ka na re se ba
1: how le se di she ba se ba go na o ka
4: ya ka re se le mo ga ska ba le ja ka me hlare mme
0: Es kama la chela tiki hula mo wena chepa.
4: Le la chela tiki lona nna ke di hutse mona ke jaaka ho le mole jaaka e mme.
0: Le bua le twa sa ke ga e kola. Brazil le ba fala tate ga e re metswalle. Mm re bala ni le ga ga se a se nna fe. Brazil le ba fala. Ah.
1: Le Mexico.
0: Le Mexico. Ee ai.
1: Kira Mexico ha le chaba. Le la gona tla be ba le ha ya se hole
4: empa nna le amakatsa bane
0: ka e ntate wa ka
4: o tamele be ha le a thaba bane kwa le mele zwanteng ha bolona
0: eh
4: ka pa lona tsa me ke re ma ba hambe
0: a ke ba utlwe le bona
1: tshepa ba Mexico ha ba hambe ba hai
4: lona khutlelang ha bolona Mexico
0: a ke ngwana ne ya ke nga se nna fe
1: Hoti hela report e ka go
0: Hey
1: how tse be mama
0: Hey
1: Thabiso
0: le Thabi
1: ai o tshwere mathe
0: a swa ga report e ka ya re hey ntse Thabiso a tshwere ka
1: mathe Thabiso o mathaka 19%
0: Jabadi a re go pala ka go di papa di boso
4: Yota
0: Kana Brazil a sa tshosa thwasa
1: a hi sa ba ne ba phuphi bafana e so bi kotitse
0: Brazil a sa le yona
1: Brazil e phuphile bafana e so bi kotitse
0: ha se go la fela
1: ba hloka o nka bros
0: ah ba hloka o bros ah se go la fela
1: ba hloka anke le bros
0: ba pele ba tsamela fela ba tsamela fela ba tsamela Africa bora se le tenga

Yes, botshelo ke in tracks and Molly. Yeah, o tswa di ntsha bo credo v sedilaka. A tlo ba tlo ra ke bo robedi tsa bo robedi taba di ba lwa ke tsetse bohaladi.

Thembisa. Ho ba tshoba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula nna la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

0: Qua Breakfast Show con le serie FM. E che buoni lì di Summer Awards di Atla. Kgweding yane e tla ke sa ga e tlhola matsatsi a le 15 ya ke sa re di-14 le di-15 ka mane ka Sun City dikgao tsa dibino tsa rona di kgutlela ka mane ka Sun City di sama taba monate bazozwa King KT Monique Bingham You Me World Radio Remix ya DJ Chris bua tjena ka di sama bona mafelo ka beke Durban July di tlhola tsamaile hantle ka Durban July ka mane ehlile ho no le monate Durban motho ntso bona bo marangrang mona hore ehlile di tlhola tsamaile hantle sebetsu tsamaile hantle ho kopano ka mono ka Durban o tsebe Durban ntate yena ya Durban July yena ai e tlisa batho ba bangata hampe ba yang ka mono ka Durban ba yang KwaZulu Natal ba tla o joetsa batho ba bangata hore ke tseding tsa mesebetsi e leng hore ga o shebua jalo calendar ya selemo batho ba bangata ka nnete ga ba batle ba fete e tlisa batho tswa dibakeng tsa tse fapaneng ba yang kamane ka KwaZulu Natal ba yang kamane ka Durban wa e hopola e kile a kenya ntate yane mathateng jwang wa mopola wa otla convoy e nngwe ne le telele ka dikoloi
1: batukata ka koloi tse fetang tse 40
0: o ne a felele kae
1: e ka re ho laba ho benyana
0: ho laba ho benyana kgaitsedi ya ka
1: ba le kgetho ba laba lo sheba ba lo shebisisa
0: ha ba nyamela
1: hore na jwa
0: hey ba nyamela ha ke tsebe
1: ba ga ni ba 40 ba ga nna koloi tsa hao horeng o lo tlatsa paki mo le mo hai khona ka
0: fela ha ile tsa hao monna o
1: ha o patetse le kgetho ha o na bothata
0: he ya ba ba mokela
1: Nna ha ha le tsa hao ha ona bothata ha fela o lifile le kgetho
0: hey jwale ke a tshepa ditlhodi tsa maile hantle ka bona ka Durban July ho ya ka mo motho tso bona marandrang mona ehlile o no hlile go le monate ao olo ke a gola lifitlile mo jangwa dipere mo no banna ha utlwe ka bare le fitlile mo jangwa dipere ha utlwe ka bare fela ke a thaba ka
1: ke tsaka go dira ke pere ke a tlile mo jangwa
0: No ba fitlile ga itse ya ka fela he re ya leboa le di sama ke tsedi di khutlela Sun City di sama di le Sun City ma di ba le
1: tsozi
0: di ba le tsozi
1: ha o ka ha o tswa cascade mo na o palama o Super Bowl
0: yeah
1: ai kada ai kona Super Bowl ke sebaka se
0: ai
1: se se
0: ya di sama di le Sun City di a utlwa hala hore ke di sama
1: ai
0: di khutlela teng
1: Super Bowl
0: yeah re tsiba hantle ka zia ka
1: o hana le magia o kona o tsama o beile mokokotlo ka ntle
0: monate monate he ba inepile ene le ha letletse ne ha ina sepile
1: ha le a thu e ha le thula
0: ah ina sepile
1: di perfume a di otlame ka
0: mo ai ina sepenya ina sepenya jwale he rona re bontsitse ka zia khala ah di sama le tsona ba re ya teng o tla ba monate ka nnete o tla ba monate jwale sentse go joetsa ba ile ngore ba di gata dithotsena na go a o tsebo re Sun City dilo e tshwere nthotsentle ah re ya khutla hape ka zia khala bo ne di tikete se di tswitse se ba di butsitsa zia khala se ba di butsitsa ba ke sa
1: he mama me di reka tikete tsena le gaitsedi engwe ya ka LinkedIn
0: eh
1: a ke tsebe o re o na shebile Facebook wa ne ke ile live
0: yeah
1: Are ai kona ke lo reka tikete a le khale. Are yei.
0: Yei. Reka tikete di a tsama.
1: Are ke ntse phoso.
0: Yeah.
1: Are le mo.
0: O sa tsa mixetsa 2027.
1: Are ke ntse phoso a re mamela. Are thwa sa nna.
0: Yeah.
1: Tikete ya ka sentse ke reka hana jwa. Ke re ei. Ka nturi nentse re etsa ke tebo. Chawan.
0: Yeah.
1: Gaitse di a ka tebo Chawan.
0: Fumana tikete.
1: Are kopane 2027 e ka zia ka.
0: Ah fumana tikete boss, fumana tikete. Ba medi re bogatsela go boraro e bile ile go qetela about the biggest one drive. Ro ho potse maobane ba le ba itse ba ke fitileng ka la bohlano. Ka la bone la bohlano mo ba ne ba re mong ha di khet matlala o tla hlaella. Mane matlanga commission are fumana ditaba ba itse ho sane. Fumana ditaba re e tsheliseditso mo route taba yeno. Ke nana ba santse re ba sheba ditaba tsa o tupolo tshankane. Gore ba ye ho yena ka pa o tla ke nana ke tsedintsa dinthotsentse di shelo. Re session re go.
2: Khotsi ya tla la kana trolley ya ho e be o tsa jwa.
3: Hey ke my way chomi. Ke boloka ho fitla 40% di premium insurance ya ka koloi. Khwedi le khwedi. Bophelo bo fetuhile.
2: My way insurance.
3: Ihlile ke sekena le chalet e khutlelang ka pokotho ya ka. Le ntatela pe ke bile ho fetuhetse my way. Je le re boloka bophedi ba rona ho bolelang hore na le chalet e hore e sebedisang thontse hore di rata mme re phela ka tsela e ratwang ke rona.
2: Di boloka tsa sa feli.
3: Tshe na.
4: Ba tsoba nnete. Makoloi a nnete. Di bolo dipoloko tsa nnete bakeng sa khutu ya ho myway.co.za myway ke ra insurance ye wiseng wa bophelo ya nang le license e bile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditshelete di premium di fihlile ho risk profile ya hao kuna le melao na le dipehelo.

Thembisa. Ho ba tsho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

0: na bophelo ba katlego. Lesedi FM ke molelwa. Gaso e tlokobisa ntjantjello ha ra ba sotho e thobe dipelo gore ba keteke diphihlello tsa bophelo go ya go ile.
1: Obu. Ba be di ke ga ka bo di tsa ga bona o di balwa ke sibuhudi di engwe ne me defensive face.

Mamedi ha re di phethele di tabatsena tsa ora ya botshelela ga tsa mananga le bo emobalo ho di mo bo ga lebelwang ho sane ho botolo ha lena re qala jwa le ka province ya Gauteng mo teng o tlala lapho ka o seng ntle le mona le di mona tla tlhaka me ho pole mpumalanga o tla kwela ka khatha di ba ka le bo ya botshabela o seng ntle le mona ho tlala lapho ka me ho hlatje fela ho pole me ho futhumaleka a low field ha le province ya North West le di mona tla tlhaka me ho pole professing ya Free State tutela la phoka ho ella le dibohong la Lesotho ntle le mona ho tla hlaka me ho pole ka go le ka botshabela ya North African Cape ho tla hlaka ho pole ho fihlela ho futhumala re le betjwa la professing ya Western Cape mo teng o thatiba ka mohudi o seng ka phirima ntle le mona lo di mona tla hlaka me ho pole ho fihlela ho futhumala a thia re le ba professing yane ya KwaZulu Natal re fumana ho re le ho di mona tla hlaka me ho pole fela o futhumale ka le bo ya re phethele jwa loka ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape mo teng le dumela tla hlaka me ho pole fela o futhumale me ho pole di bakeng tse ka borwa mamedi di fela mona di tabatsana tsa horra ya botselela a re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa horra ya bosupa ke khutela wena ke di bone ha mo ho le moifo.

ke lebuile ha holo mosuwa tshweu ka re balla ditabatse o tsa hora ya botshelela momamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke manta ha go le odimo ya phupu e hlola fela matsatsi ya tsletseng selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashome mabedi le metso tsletseng mohlaisi wa lona ke dimakatso mo tshweneng mohlophisi ke rape o mokwena me re la lwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke si ya malaku re balwa ditabatsa hore le hore ke mosuwa tshweu la ka lebitso ke di bone matshela hara di ntlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore letsatsi la latselela phupu le hlwa ya selemo mo commissioner wa sepolesa sa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi ane a phatlalatse ditlaleho tsa bobodu ka hara ditshebeletso tsa naha tsa sepolesa mme sena se lebisitse ho theweng ha komishene ya matlanga hara tse ding hape re fumana hore molata wa naha ya Malawi ya neng a le setsheng seo ho bolokwang melata ho sona mosina ya neng a lebiswa le dibohong la Beit Bridge e Limpopo o hlokahetse mme ho ya ka lesedi le teng o ile a idibana ka mora ho tletleba ka hore o ikutlwa sa phela hantle hara ditaba tse ding hape mokgatlo wa baahi masepaleng wa Mangaung profenseng ya Free State e leng wa 051 March to March o re o tla tswela pele ka letsholo la bona la ho thibelwa ha melata e senang ditokomane naheng ena ho kenyeletswa le borakgwebo ba melata ka ho qolleha masepaleng wa Mangaung tsena moholetseding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno etsa bonete ba hore ha o fetwe ke lenano la rona la ditaba ho tla o renyana ya botshelela ho isa o renyane ya bosupa dumela hle.

0: ke o thoke wa gela ha o fi o fi dithuta tsa Sizeville o tlo ina sa gore na ho tloetsa la dife ya jalo ga o lo ke a dikete tse tharo le go le mashume a sengwe metsi mihlano nyaka mo di kgetlo le ine le mmadi le beko CE7 the baby.
1: I'm going to go to the city. Ke ha ja le ke santse ke tse fe a lo ga jeng le fano sa monyala
2: de era de ha re bonite
1: mme o hlalma
2: de di phoso ka e hande de ha bana a batla ho se ipati mo se a morata ho phoso ka ba ba be ke barana ba batla tshata o mo se ipati o futuhile ntle bo fano bonise ba ka
1: ba le ha ka di no ha e a se taba ho ka di toba tswa a a o di le khongwana mo se ipati ka o Facebook ya wahana ma ma nyana bo ntse a le bua lokho fetela ya le di
2: ah
1: o kwa fani ke hona a ntse a go tshwa mathata ga wane
2: daddy daddy sa jwalo wa go bana nyo tsa ntate fani le le bonde ha se lo ntate ha bufani o le betse mana mo wa no matter a ke ona gangwe ke mapaking ka ja di button tsa bofi o sa hopola ne ntse a o so fe motshwane tse ba le le sofi ba sa lenye lo ha
1: o go tsam fani
2: a tsama o na ha ke ke metse ka ke di fudi ka di button mo
1: Impatu kampo la gadi. Hey, ba he mona. A di le wa tsaki. Ntso so go ya ka bodiwa e pidi ke go pa o se wa tshwara taba go ha mphonyana. A ke go le tsho ke ke sa tsa taba tsa ka tsa di chele. E be jwa le. Fa wa bui nya how you know you go se bisini. A go.
2: Ba de di wa taba ya hoto. Che mo thuse ke bua ka u bua o ntso ntshisa yona. Na ke tsebo e tla etsa la neng. Ka re mohlomo o ntso mpa bua fela che.
1: Ano batla ke mo ke ho kha. Hey, ha matho se ka etse nna ma. Ke le le ha ka impopo. Bona le tshedi o ke ne ke le. Impa. Tabatsa ding. Ha ke tsamana ka bo. Ha bona ke me le
2: mona ma. Ke wena go tsena ka o fe.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.